0: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli. Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Kiss. Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Euronic, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Renault.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Sal de Riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che aspettavi? Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Strana te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
5: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
4: Non puoi mancare.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.
9: Parlando sempre che ci sei, che qua si confonde magari qualche volta, e allora è meglio ribadire il concetto.
10: Noi siamo signori, parlo sempre calcisticamente.
9: Bravo Ilario,
10: i razzisti sono loro. Noi amma vincere oggi.
9: Grazie Mario.
10: Buon lavoro.
9: E forza Napoli. Forza Napoli sempre.
10: E la fede si ama.
9: Allora, momento Amarcord è un momento che voglio condividere con voi, perché un papà che scrive, e quando scrive un papà so cosa significa, perché poi ha mandato delle foto bellissime e voglio far vedere anche a Diego di un po' di anni fa. E allora, buongiorno a tutti e forza Napoli. Voglio girarvi alcune foto meravigliose. Quando io e mio figlio Samuel del Sorbo, io sono Carmine del Sorbo, siamo stati, se non ricordo male, a Viareggio. Oggi purtroppo mio figlio non c'è più, è morto in un incidente con la moto, aveva 33 anni e la moglie era in attesa di Gabriel, che poi è nato e ieri ha fatto 3 anni. A Diego gli voglio lasciare i miei più affettuosi saluti, giro la foto, queste sono le foto e noi abbracciamo
11: a Carmine
9: e a tuo nipote Gabriel con tutto il cuore. Hai voluto condividere con noi questo momento molto personale. E niente, ti lasciamo veramente un abbraccio fortissimo, più di questo non mi sento di dire. Ci sono poi delle foto dell'epoca bellissime. Auguri a Diego Junior per il suo compleanno. Forza Napoli, vinci per Sergio Ercolano, dove oggi ricorre la sua scomparsa. Armando da Suma, mamma mia, abbiamo dei momenti dove c'è sempre da ricordare qualche persona scomparsa alla quale siamo vicini. Poi Sergio Ercolano fu una tragedia in quel di Avellino, chi la può dimenticare? Allora, come vi dicevo prima, subito dopo la telefonata di Ilario andiamo a sentire un po' di Massimiliano Allegri. Abbiamo diviso la sua conferenza in più clip, questa è la prima. Massimiliano Allegri, andiamo.
12: Buongiorno a tutti. Allora, no, solo per fare le più sentite condoglianze alla famiglia Mazzola. Quindi il mondo del calcio perde un uomo che è stato un grandissimo giocatore, soprattutto anche per la nazionale, per l'Inter e per la nazionale. Quindi ci tenevo a dare questo messaggio.
13: Bene, allora adesso parliamo di calcio, anche perché dopo l'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed, che tutti voi avete visto, parliamo adesso di cose un po' più leggere.
12: Prego. Sky e a seguire la Gazzetta dello Sport.
14: Salve, buongiorno. Senta, volevo chiedere rapidamente se ci fa un aggiornamento sulle condizioni del gruppo. Non è questa la domanda poi nello specifico, ovviamente oltre ai prossimi 90 minuti, che come aveva battezzato prima di Bologna, saranno i più importanti per tanti motivi. Le volevo chiedere di De Bruyne, sarebbe

0: dovrebbe essere, se deciderà di farlo giocare dal primo minuto, la terza in 12 giorni. Da questo punto di vista le chiedo, è un rischio calcolato? Come sta il giocatore? È una gestione particolare per quello che è successo lo scorso anno e per quello che potenzialmente può dare e rappresentare il giocatore?
1: Per quanto riguarda le condizioni del gruppo, stiamo abbastanza bene, per non dire bene. Abbiamo perso per un affaticamento Spinazzola, che rientrerà dopo la sosta. Tra i convocati c'è Anguissà, che comunque ha fatto lavoro differenziato tutta la settimana. Stamattina si è inserito con la squadra, ha fatto allenamento con la squadra e quindi domani sarà a disposizione se ce ne sarà bisogno. Per quanto riguarda De Bruyne invece sta bene, è arrivato in ritardo alla preparazione perché comunque veniva dal mondiale, credo che domani partirà dall'inizio, poi vedremo durante la partita, però più o meno stiamo crescendo di condizione. Domani è l'ultima partita di questo mini ciclo di 5 partite. Bisognerà essere bravi, sappiamo l'importanza della partita per cercare di chiudere bene questo miniciclo per poi dopo riprendere tra 21 giorni con tutti i giocatori a disposizione e sicuramente con una migliore condizione fisica.
2: Gazzetta dello Sport, a seguire la Repubblica.
3: Ciao Max, in termini di percentuale a che punto è il Napoli affinché sia la squadra che tu voglia?
1: Percentuale faccio della confusione, del casino, quando non riesco a capire bene il percentuale a dire. Posso solamente dire che stiamo crescendo, sicuramente la vittoria col Bologna ci ha fatto bene. Domani sappiamo che è una partita difficile perché la Fiorentina, a parte che viene da una bella vittoria a Venezia, è passato il turno in Coppa Italia, tra l'altro la ritroveremo noi in Coppa Italia. È una squadra che ha un'ottima tecnica, con giocatori di ottima tecnica, giocatori veloci sugli esterni, hanno due attaccanti che comunque tra Pellegrino e Beto hanno caratteristiche diverse, comunque sono due centravanti ruolo, sappiamo. Poi a Firenze è sempre difficile giocare e quindi bisogna fare una bella partita. Poi le condizioni della squadra stanno migliorando, io credo che domani è una delle 4-5 partite più importanti della stagione, perché comunque innanzitutto ti permette, come ho detto prima, di chiudere un primo miniciclo e poi avremo la possibilità di dare seguito facendo due risultati positivi e poi proprio prepararci nel mese di ottobre dopo la sosta, che avremo la Champions e avremo il campionato, per cercare di arrivare alla prossima sosta nelle migliori condizioni classifiche.
4: Eccoci qua, diretta azzurra, radio Kiss Kiss Napoli, con Diego Armando Maradona Junior, con Emanuele Calaiò, in attesa del calcio d'inizio, ore 12:30, quindi meno di un'ora al calcio d'inizio di Fiorentina Napoli. Sto dando anche un'occhiata ai vostri WhatsApp 342 00 00 100, la linea è aperta, il filo diretto è allo 081 546 6873. Buongiorno, volevo augurarvi una buona domenica a tutti voi, sempre forza Napoli, auguri a Diego da Pasquale. Grazie Pasquale. E poi ancora scrive questo amico: buongiorno a voi, forza Napoli sempre. Bruno da Pagani, un saluto a Carlo. Vorrei chiedere a Diego e a Calaiò, ma un 4-4-2 con Lucca e Højlund si può fare? Potete abbozzare Manu, e poi lo chiedo anche a Diego, addirittura una formazione, o secondo te è un'ipotesi che non si può prendere in considerazione, 4-4-2 con il doppio attaccante?
5: Io, Carlo, la formazione col 4-4-2 te la potrei anche inventare, ma sicuramente non metterei Lucca e Højlund insieme, anche perché poi non avresti neanche l'alternativa e poi ho paura che si potrebbero pestare pure i piedi. 4-4-2 per me si può giocare per esempio con Højlund e un sottopunta, che sia Vergara, che sia De Bruyne, che sia magari Giovane stesso quando guarisce, ma col doppio attaccante la vedo dura, anche perché poi non è che il Napoli gioca con tutti questi cross. E allora, se tu giochi di gioco al 4-8-2 con due montoni lì davanti, devi mettere una marea di palle in mezzo, quindi la vedo come completamente difficile. Poi magari è chiaro che a partita in corso devi recuperare un risultato e devi sbloccare la partita, allora magari, sai, il doppio attaccante lo puoi pure mettere, ma all'inizio è impossibile.
4: Sei di questa ipotesi pure tu?
6: Assolutamente sì, assolutamente sì. Intanto, ragazzi, Barcellona in 7 partite ha fatto 31 gol.
4: 7 partite? Ma vedi, più di 4 gol a partita. Ieri pure il derby di Madrid è stato un bel derby.
6: Ha fatto altri 3 gol la Rafinha ieri.
4: Real Atletico pure è stata una bella partita.
6: Noi ci interroghiamo su Luca.
4: Però noi stiamo parlando di calcio e tu incominci a parlare di un altro sport. Lasciamo perdere l'altro sport che non ci interessa.
5: Non sono i nostri livelli.
4: Come dice Allegri, ci sono i livelli. Quello è un livello inavvicinabile.
6: Però 4-4-2 non è, secondo me, non.
4: Ma i due attaccanti invece? Però secondo me giovane Højlund, come diceva prima Manu, giovane
6: anche Højlund, perché giovane io lo vorrei vedere sotto punta, perché secondo me è una seconda punta.
5: Lui assomiglia molto a Raspadori come caratteristiche, come seconda punta. Anche a Verona ha fatto la seconda punta,
6: l'ha fatta bene,
5: ma non lo voglio vedere esterno, perché non è un esterno. Giovane deve giocare vicino alla porta centrale e come seconda punta è ottimo, ma noi stiamo aspettando di vederlo, perché sai, è un po' complessa la situazione, Carlo, perché secondo me, cioè, tu hai speso, per quanto mi riguarda, 20 milioni per Giovane, che secondo me è un'enormità. Ma poi tu l'hai inserito in lista, è infortunato, non ha fatto ancora un minuto, dove magari fino a gennaio in lista ci potevi mettere un altro in reparto a centrocampo, che magari avresti numericamente qualcosa in più. Però se lo dobbiamo vedere, lo dobbiamo vedere assolutamente sotto punta.
4: E allora ringraziamo l'ufficio stampa del Calcio Napoli che ci ha inviato in questo istante la formazione ufficiale degli azzurri. Prego Flavio Esposito di mostrarla. Nessuna sorpresa è questa, quindi Milinkovic, Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marina e Oliveira della difesa a 4, Gilmour, Lobotka e De Bruyne, Politano, Højlund e Noah Lang. Questo è il Napoli di oggi pomeriggio. Poi alla panchina con Contini, Favasuli, Badiashile, Davide Neres, Lucca, Vergara, Begama e Anguissa. Quindi Anguissa comunque in panchina, non sappiamo poi le condizioni fisiche di Frank Zambo. Anguissa, se è in panchina, voi mi insegnate, se è in panchina potrebbe essere anche
5: altrimenti non te lo porti. Lui si allena tutta la settimana, un po' in disparte, solo ieri alla fine si è allenato in gruppo. Se l'è portato, penso che qualche minuto nelle gambe avrà, quindi mi auguro di sì, come mi auguro di vedere magari anche Neres, e spero che Neres arriverà al 100%, perché potrebbe essere veramente l'acquisto del mercato, perché Neres al 100% è tanta roba. Quindi sulla formazione non c'erano dubbi, perché Vergara mi auguro di non vederlo più esterno a sinistra, e quindi giustamente gioca Lang per l'assenza di Alisson. Oliveira ovviamente prenderà il posto di Spinazzola, e doppio play anche oggi, nella speranza che Gilmour verticalizza un po' di più e De Bruyne si faccia trovare tra le linee. E poi sicuramente vedremo a partita in corso sia Favasuli che Vergara.
6: Sicuramente la squadra che ci aspettavamo, è giusto far giocare questi uomini. È normale che Anguissa, se è in panchina, io credo che nella mente di Allegri dei minuti glieli vorrà dare, anche perché in un momento magari di sofferenza, senza Anguissa in mezzo al campo, forse sei un po' corto, no, in questo momento. Però mi aspetto una grande partita da De Bruyne oggi, mi aspetto una partita da trascinatore, e spero di vedere una grande partita dei due esterni d'attacco, perché ne abbiamo bisogno, sia di Politano che di Lang. Secondo me possiamo vincere e fare la differenza in quella parte del campo, perché i due terzini della Fiorentina hanno denotato sempre fino ad oggi delle grosse lacune.
7: E allora devo lanciare questa sorta di appello che mi suggerisce l'amico Nino Nicois. Oggi sono 300 i tifosi del Napoli presenti allo Stadio Franchi. Lui dice: non abbocchiamo alle provocazioni, amministriamo bene questa conquista della trasferta, perché la trasferta è aperta anche ai residenti in Campania. Speriamo, insomma, non ci sia nessun tipo di problema. Quindi fa bene Nino a suggerire
6: forse
7: questo.
6: Con pochi tagliandi, però.
7: Sì. 300, ma non sono morti. E poi voglio salutare Antonio De Falco, Club Napoli Cagliari, che ci stanno seguendo insieme a Michelangelo Polise, che è il loro portavoce, quindi vi saluto con affetto a entrambi. E poi ancora Giuseppe da Napoli: auguri a Diego per questo suo traguardo dei 40 anni. Come mai insomma ieri la radio ufficiale, vabbè, stai tranquillo, non c'è problema, carissimo Giuseppe, saremo sempre insieme a voi e non vi abbandoniamo, ci mancherebbe altro. Ciao Carle, vogliamo fare gli auguri a Diego, Nando, Cinzia e il piccolo Luigi, sono tutti auguri a Diego.
6: Grazie.
7: Se qualcuno, se mi dovete scusare perché li apro così a casaccio, ma veramente tantissimi auguri da parte vostra a Diego Armando Maradona, che oggi compie 40 anni, li compie con noi, ma che bello, insomma, li festeggia con noi. C'è un pizzico di pubblicità, solo radio fonica, vai nell'ino.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Così andiamo a sentire cosa ha dichiarato al microfono di Kiss Kiss Napoli, difensore spagnolo del Napoli. Intanto però da Salvatore al telefono, che è con noi. Buona domenica Salvatore, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, buona domenica.
10: Ciao, eccoci qua.
11: Auguri a Diego, che è una grande emozione pure parlare con lui, perché l'ho sempre stimato, seguo molto quello che dice.
12: Grazie.
11: Quindi un grande abbraccio pure da Valteria.
12: Grazie di cuore.
11: Ragazzi, io vivo in una piccola cittadina inglese. Voglio testimoniare il buon lavoro della società del Napoli. Qua ci sono, sapete, squadre famosissime, brand famosi. A volte vedi anche qua ragazzini con la maglietta del Napoli, niente a che vedere con Napoli.
10: Ma veramente, una cosa bella. Ma dove sei? Dove sei precisamente?
11: Io sono in una città che si chiama Warminster, sono 17.000 abitanti. E all'improvviso vedi ragazzi che, perché comunque Armani piace il brand Napoli, ah, ecco. E io lo volevo dire, una bella testimonianza.
10: Ah, bellissimo, bellissimo, anche perché tu non te l'aspetti, una piccola città, non stai a Londra, voglio dire, quindi in una piccola cittadina di 20.000, meno di 20.000 abitanti, vedere una maglia del Napoli fa un certo effetto, vabbè, fa piacere.
11: Eh sì. Comunque ragazzi, veramente mi avete fatto un grande regalo, in bocca al lupo e forza Napoli.
10: Forza Napoli.
13: Forza Napoli.
10: Grande, forza Napoli, belli, crescono belli, sani e napoletani, anche in Inghilterra. Ciao Salvatore, buona giornata. E allora, come vi anticipavo prima, andiamo a sentire Rafa Marin, eccolo qua.
14: Siamo con Rafa Marin nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Ciao Rafa, come stai?
15: Allora, buona Tobi.
14: Allora, parto subito con questo inizio di stagione, perché sei tornato ovviamente a Napoli e hai scritto anche sui social che sei tornato per restare, quindi insomma ci dai un giudizio su questo inizio di stagione tuo personale?
15: Sì, per supuesto, la verdad que yo me gusta Napoli.
16: Mi piace Napoli, la città, il club, la gente, mi piace tutto. Due stagioni fa abbiamo vinto lo scudetto e sono dovuto andare via perché non c'era la possibilità di avere molto spazio, ma non vedevo l'ora di tornare e credo si noti. Ho tanta voglia di lavorare, voglio restare qui il maggior tempo possibile e lavorare per riuscirci.
14: Senti, contro il Bologna sono arrivati la prima vittoria interna allo stadio di Armando Maradona ed anche un clean sheet. Lo considerate un punto di partenza per la vostra stagione?
15: Sì, por supuesto che era una vittoria che necessitavamo.
16: Avevamo bisogno di questa vittoria, non erano arrivati i risultati nelle gare precedenti e sentivamo tutti il bisogno di vincere. Noi, i tifosi e il club, abbiamo lavorato duro e questo sarà un punto di partenza. Ora affronteremo le prossime sfide con un'altra mentalità.
15: Credo che, come tu dices, è un punto di partita. Credo che ora tutto lo che viene vamos a enfocarlo de otra manera, con otra mentalità.
14: Per te è un inizio di stagione qui a Napoli da titolare inamovibile con Max Allegri. Mi racconti un po' il rapporto con il mister?
15: Bueno, con il mister muy bien, la verdad que
16: con il mister ho un ottimo rapporto. Mi piace il suo piano di lavoro e di allenamento. Ci tiene molto alla fase difensiva, a non prendere gol e dà molta attenzione a ogni movimento. È un allenatore molto interessante con cui lavorare. Per fortuna sto lavorando bene e sto avendo spazio. Ne sono molto contento.
14: Senti, in particolare cosa ti chiedi in allenamento? Perché ovviamente tu hai fatto riferimento anche alla fase difensiva, però per lui è molto importante anche la costruzione dal basso per voi difensori.
15: Sì, por supuesto, credo che, bueno,
16: ovviamente più abbiamo il pallone noi, meno ce lo hanno loro. Questo vuol dire subire meno pericoli e crearne di più. Costruire dal basso è un vantaggio importante. Qui in Italia si difende molto uomo su uomo e se salti questa prima pressione hai campo aperto davanti.
14: Come ti stai trovando con Amir in difesa? Insomma, se metti in questo momento la coppia titolare, in generale il tuo rapporto con i compagni di reparto?
15: Bueno, con Amir la verdad que es muy fácil jugar.
16: Con Amir è molto facile giocare, è un giocatore straordinario, con tanta esperienza, mi ha aiutato tantissimo, imparo tanto con lui negli allenamenti e anche nelle partite. In campo siamo a nostro agio insieme ed è molto importante.
14: Prima vittoria ovviamente in casa al Maradona contro il Bologna, adesso c'è la Fiorentina prima della lunga sosta. Come vi state preparando al match di Firenze?
16: Stiamo preparando una gara molto complicata. Loro hanno vinto e hanno fiducia come noi. Sappiamo che non sarà facile, ma stiamo bene, stiamo lavorando duro. Se continuiamo così e arriviamo alla gara come ci stiamo allenando, le cose andranno bene.
15: Stiamo preparando e, bueno, credo che.
14: Rafa, per te seconda stagione al Napoli. La prima è arrivata allo scudetto, ma non hai giocato tantissimo con Antonio Conte. Adesso, ovviamente, con Allegri stai trovando più continuità in campo. E ci dici anche un po' le differenze che stai riscontrando tra i due allenatori?
15: Bueno, todos los entrenadores
16: ogni allenatore è diverso dall'altro. Conte ti dava certe cose, Allegri te ne dà altre. Dobbiamo pensare al presente. Col mister stiamo molto bene, crediamo nel suo lavoro. Siamo uniti, che è fondamentale, e spero che tutto possa continuare così.
14: Quanto ti è servito invece l'anno di transizione nel ritorno in Liga al Villarreal per tornare ancora più pronto, ancora più carico qui a Napoli?
15: Mi ha servito molto perché
16: andare al Villarreal mi ha dato tanto. Non era una stagione qualsiasi. Sono andato in un club importante che è arrivato terzo in Liga, giocando anche gare in Champions League. Era il mio debutto. Non è andata come volevamo in Europa, ma è stato importante per avere più esperienza e tornare con fiducia al Napoli.
14: Senti, vengo anche un po' alla tua infanzia, quando hai mosso i primi calci, diciamo così, a un pallone. C'è un difensore in particolar modo che hai preso ad ispirazione nella tua carriera? Insomma, in Italia ce ne sono tantissimi, in Spagna e negli ultimi anni e ancora prima. Ce n'è uno in particolare che ti piace, che è un tuo idolo?
15: Sì, sempre dicho che per me sempre.
16: Per me l'idolo è sempre stato Sergio Ramos. È un punto di riferimento straordinario per la sua forza, il suo carattere e per quello che trasmette in campo.
14: Si parla tanto anche della crescita della Serie A come campionato rispetto alle altre leghe. Tu ovviamente vieni anche dalla Liga. Ci parli anche un po' della differenza che in questo momento tu stai notando tra il calcio spagnolo e il calcio italiano?
15: Bueno, la differenza más importante.
16: La differenza principale tra l'Italia e la Spagna è che qua le gare sono molto più fisiche. Lì si è magari più tattici, si gioca più per il pallone, più per il gioco bonito, come si dice. Qui si lavora uomo su uomo, partite molto intense in cui bisogna correre e vincere duelli.
14: Senti, la Spagna è campione del mondo, obiettivo anche nazionale per te?
15: Sì, por supuesto che sempre.
16: La nazionale è sempre un obiettivo, mi piacerebbe tanto e lavoro per riuscirci. Non è facile, è una grandissima nazionale che ha vinto il mondiale, ma non bisogna mai arrendersi e io continuerò a lavorarci.
14: Senti, vengo anche un po' al rapporto con Napoli. Che cosa ti ha colpito in particolar modo della città di Napoli e dei tifosi, ovviamente, del Napoli?
15: Bueno, para mí siempre...
16: Napoli dal primo Napoli, giorno mi ha impressionato Napoli, per la passione con cui si vive il calcio. Esci di casa ed è tutto calcio, tutto Napoli. E questo per me è eccezionale, perché senti che la gente ti sostiene. E questo, per un giocatore, vi assicuro, fa la differenza.
14: Senti, ti chiedo a questo punto, lo scudetto qui a Napoli lo hai già vinto con Antonio Conte. Qual è il tuo obiettivo personale e l'obiettivo di squadra che invece vi siete posti quest'anno?
15: Bueno, creo que...
16: L'obiettivo è restare in alto in Serie A, dove merita di stare il Napoli, come sempre qualificarci ancora alla Champions e fare una grande Champions League quest'anno. Poi c'è la Coppa Italia, sarebbe bellissimo vincerla. Personalmente voglio essere sempre a disposizione, aiutare la squadra il massimo possibile, e se un giorno dovesse arrivare la chiamata della nazionale sarebbe veramente bellissimo.
14: Rafa, io ti ringrazio per questa intervista, ma prima ti lascio insomma un saluto ai tifosi del Napoli e agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli.
15: Sì, per supuesto, nada.
16: Voglio ringraziare i tifosi per il sostegno, per essere sempre uniti a noi. Abbiamo bisogno di loro e continueremo a dare il massimo. Forza Napoli sempre.
14: E forza Napoli sempre.
15: Forza Napoli sempre.
14: Grazie, Rafa.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
19: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
20: La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
21: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
22: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
21: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
23: Signora, prende anche le olive?
24: Sì, ma olive granata.
23: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Eccoci qua, ridevo sotto i baffi perché i due corazzieri parlavano di calciatori con i quali insomma si sono incrociati ed è comparso un nome che non riesco a pronunciare, ma centravanti è fortissimo, uno dei più forti della storia del Napoli.
2: Non male.
1: Faccio sempre fatica.
2: Non male.
1: Uno dei più forti, ho detto. Però non riesco a pronunciare, è più forte mio. Vabbè, andiamo avanti. Pensiamo a Fiorentina Napoli, 28 minuti al calcio d'inizio. Voi siete straordinari perché continuate a scrivere al 342-00-00100 e continuate a fare gli auguri a Diego e continuate a chiedere di questo Napoli. E io a Diego voglio chiedere un altro argentino che oggi guiderà invece l'attacco della Fiorentina, uno dei nuovi acquisti di Paratici, che inizia ad avere anche confidenza con il gol Pellegrino.
2: Speriamo che oggi non...
1: No, oggi sta... c'è una vena argentina
2: forte.
1: Abbastanza forte, certamente.
2: E Pellegrino secondo me è un giocatore molto forte, un giocatore dall'essere protagonista nel campionato argentino. L'anno scorso ha fatto un buon campionato. Certo, ovviamente magari palla a terra ha ancora qualche limite, però è un giocatore su gioco aereo dominante, è un attaccante che sta migliorando. Mi sarebbe piaciuto vederlo dietro il Lund, devo proprio dirti la verità. È un giocatore che a me piace e che secondo me ha dei grossissimi margini di miglioramento.
1: E allora invece di Mastantuono ne voglio parlare con Manu. Mastantuono che ha fatto tripletta col Venezia, ma per chi ha seguito la Fiorentina poteva brindare già precedentemente al gol con la maglia della Viola.
3: Assolutamente sì.
1: Come si dice, quelli che parlano bene dicono che è un mismatch perché c'è Oliveira, Mastantuono, cioè come la vedi?
3: Come la vedo, è un brutto cliente per Oliveira, perché comunque a Venezia ha fatto tripletta, ma già abbiamo visto buone cose nelle prime partite, ma alla fine abbiamo visto ottime cose anche prima che andasse a Firenze. Sai, questi sono giocatori di qualità superiore, Carlo, che se non dai attenzione ti possono mettere in difficoltà. C'era un po', diciamo, l'incognita di capire com'era l'impatto in Serie A per questo giocatore qua, ma tutto sta nell'essere bravi come allenatori a metterlo nella posizione giusta e a esaltare le sue caratteristiche. E poi quando le cose non vanno con un allenatore, i risultati non vengono, alla fine anche lui insieme a tutta la squadra poi perde anche di entusiasmo. È arrivato Vanoli e ha fatto tripletta col Venezia, hanno vinto pure in Coppa Italia, hanno fiducia, quindi sicuramente io vedevo la formazione della Fiorentina in toto, è una formazione di tutto rispetto,
1: squadra.
3: Hanno investito tantissimo quest'anno, c'è anche un centrocampista che il Napoli ha seguito come Attà, che anche lui è un ottimo giocatore, deve ancora riprendere la migliore condizione, hanno preso Beto come alternativa, comunque hanno preso comunque Dragusin, che
1: sì,
3: comunque anche lì era un pallino del Napoli.
2: C'è Dodò fuori.
3: Quindi
2: Beto, il terzino sinistro spagnolo che oggi non gioca, non ricordo come si chiama.
3: Sì, ma è una formazione di tutto rispetto. E il Napoli deve stare attento, sicuramente, perché da centrocampo in su hanno qualità. Però, visto la Fiorentina in queste prime partite, a livello difensivo concedono, quindi devono essere bravi questa partita gli esterni, Lang e soprattutto Politano, a essere intraprendenti, a creare, a non fare solamente il compitino, ma puntare sempre l'uomo. Io da Lang mi aspetto tanto, ne abbiamo parlato tante volte di Lang, che ancora non abbiamo visto il suo valore, l'investimento che è stato fatto su di lui, però è un giocatore che ancora deve crescere, ancora deve dare, perché sia lui, Lucca e Beukema ci aspettiamo tanto da loro, perché anche l'anno scorso non hanno performato. Quindi Lang è entrato bene a Bologna, lo vorrei vedere però bene dall'inizio, che faccia gol e vada al tiro, che metta cross, che negli ultimi metri faccia gli assist giusti, e mi aspetto tanto da De Bruyne, che si deve trovare la posizione giusta, perché se Gilmour verticalizza su di lui, lui può mandare in porta gli altri.
1: Venerdì scorso, in qui Casa Calcio 9, mi arriva una telefonata, dice: Carlo, mi devi fare un favore, prego. Siccome io avevo detto che avevamo Diego Armando Maradona Junior con noi a Diretta Azzurra, dice: puoi chiedere a Diego, perché, dico, promessa mia, adesso glielo chiedo, visto che l'argomento lo ha aperto Manu, perché ce l'hai con Lang. Io ho detto: non è che ce l'ha con Lang, lui ha una visione dal punto di vista abbastanza critico su Lang, perché vede che il ragazzo potrebbe, io immagino, è una mia lettura, potrebbe dare molto di più e magari non lo dà, o perché magari questo è Lang e quindi è inutile aspettarsi di più.
2: Allora, io ho sempre detto e ho sempre ripetuto che io non ce l'ho a prescindere a priori con nessuno. Il mio pensiero è che a me di Lang non mi piace l'atteggiamento, non mi piace come affronta le partite, non mi piace, non gli vedo fuoco, non gli vedo sangue, e in più ovviamente i giocatori bravi tecnicamente, perché Lang, poi voglio dire, tecnicamente non è un cattivo giocatore, che danno a Lang in un anno e mezzo che sta a Napoli non ci ha dato niente, questa è la verità. Cioè, l'anno scorso l'abbiamo dovuto dare in prestito, perché non ho mandato via io l'anno scorso a Lang, è stato l'allenatore, che per me, poi ho anche un'altra visione, secondo me non è un giocatore da Napoli, però voglio dire, dopo un anno e mezzo io me l'aspetto una partita buona.
1: Speriamo che quella di stamattina. Allora, ci trasferiamo, seppur solo virtualmente, a Firenze, Sponda Viola, per andare a sentire in conferenza stampa cosa ha detto sul Napoli l'allenatore della Viola, Vanoli. Ecco l'intervista, ecco la clip.
4: La partita di domenica con il Napoli, la consideri un po', forse un esame, è un po' eccessivo definirla in questa maniera, considerando le ultime due prestazioni, gli ultimi due risultati della Fiorentina sotto la tua gestione? E c'è un aspetto che ti incuriosisce particolarmente di questa sfida da parte della tua squadra? Grazie.
5: Ma no, l'ho detto più di una volta, questa squadra ha bisogno di guardare il futuro, è uno step importante, incontriamo una squadra forte, una squadra veramente forte che 2 anni fa ha vinto lo scudetto, è una squadra, sono belle sfide, sfide da giocare con coraggio, nessuna paura, e io devo guardare più la mia squadra, perché se guardiamo a un processo, come ho detto, in prospettiva futura, dobbiamo lavorare su noi stessi, e quindi non ho nessuna curiosità, perché penso che ho detto ai ragazzi che cosa voglio, e quindi dobbiamo solo uscire dal campo con la convinzione di aver fatto un ulteriore step.
4: Volevo sapere se ci può dire come sta la squadra, cioè se oltre a Dragusin c'è qualcun altro che deve recuperare, o solo lui, e poi, cioè, questa non la si considera una domanda, diciamo, cioè è una comunicazione di servizio, e poi in parte ha risposto dicendo che guardate a voi stessi, però c'è un Napoli che non sta benissimo, che ha anche diverse assenze, però sempre il Napoli, ci dice lei, esatto, e quindi molti pericoli. Io volevo sapere, fra tutti i pericoli, qual è il numero uno fra i pericoli. Grazie.
5: Beh, l'hai detto bene te, insomma, un Napoli in difficoltà è sempre un Napoli, c'è una rosa ampia, una rosa forte, e sicuramente l'ho messo nelle pretendenti per la lotta finale dello scudetto, sicuramente. Poi sono tanti giocatori da temere, perché ripeto, guardando individualmente sono giocatori che all'interno della partita possono risolvere la partita. Io sono innamorato un po' di De Bruyne per come va a cercare gli spazi, io penso che sia un giocatore dove possa darci un pochettino di fastidio nell'andare a prendere, perché c'ha classe, capisce, ripeto, attacca bene gli spazi, sa muovere la palla, sa dettare il ritmo, e ha grossa personalità, non sono io che lo scopro, sicuramente questo. Per quanto riguarda noi, stiamo bene, sì, come ho detto, non l'ho portato in Coppa Italia perché gli volevo portare avanti un lavoro di continuità sotto l'aspetto fisico, perché secondo me gli manca un pochettino nell'ultimo periodo, visto che si è allenato un po' sì, un po' no, quindi volevo dargli continuità. E poi Dragosin era uscito perché ho sentito un indurimento, però ho già fatto allenamento, tutto bene.
6: Se il doppio play con il Napoli può già essere una possibilità. Grazie.
5: Ma vedete, cioè ognuno vede, siamo tutti allenatori, vede il calcio come si vuole. Uno può scrivere 4-3, 4-2, dopo c'è l'interpretazione. Io ho detto solo che indipendentemente da tutto questa squadra ha bisogno di più del doppio play che non un play solo come era l'anno scorso, per la tipologia di mezzale, per la tipologia di giocatori che abbiamo davanti, e perché siamo una squadra che ha talento da metà campo in avanti, quindi io penso che a volte il doppio play può diventare anche in base alla partita anche un solo play, perché abbiamo caratteristiche in tutti i ragazzi che possono, lo stesso Ulai, anche di attaccare la profondità. Il problema è la parola equilibrio, la parola è avere continuità e trovare l'equilibrio. Dopo l'interno della partita, oggi il calcio situazionale si è un po' fermato, quindi c'è sempre l'interpretazione degli spazi, come dico io, e noi abbiamo giocatori giovani, giocatori qualitativi, giocatori che hanno anche questa capacità, però a volte andare in giro per il campo, a volte perdi quell'equilibrio in fase difensiva, è quello che gli sto cercando di insegnare, ed è quello che penso che in queste due partite siamo riusciti a darci un po' più equilibrio. Fatto sta che penso che la partita col Pisa era il primo clean sheet, abbiamo recuperato più palle in avanti, abbiamo alzato la linea difensiva, questo è un percorso. Poi sicuramente incontriamo il Napoli e saremmo presuntuosi a non dire che sicuramente ci faranno soffrire, saremmo dei presuntuosi, si tornerebbe due passi indietro, quindi dobbiamo entrare e continuare a quello che ho detto io in queste due settimane qua. Prima voglio vedere la squadra, voglio vedere il sacrificio e voglio vedere la corsa per il compagno, poi tutte le cose si possono aggiustare.
1: E rieccoci qua, salutiamo gli amici che ci vengono a trovare dall'altra parte dello studio. Un quarto d'ora, poco più di un quarto d'ora, calcio d'inizio di Fiorentina-Napoli. Ha parlato Mati Oliveira al microfono di DAZN, dice: sappiamo che è una partita dura, dobbiamo stare concentrati al 100% per mettere in campo quello che abbiamo strutturato in allenamento. Gli hanno chiesto di Mastantuono, dice: dobbiamo stare attenti, il calciatore è forte, in settimana abbiamo visto come provare a limitarlo, comunque siamo qui per provare a vincere. Questa la dichiarazione di Mati Oliveira. Abbiamo ascoltato poco fa Vanoli, voglio chiederlo a Manu e poi ovviamente a Diego. C'è stato un cambio di passo con l'arrivo di Vanoli, ma cosa ha portato Vanoli in più alla Fiorentina secondo te, Mati? Secondo te, Manu?
3: Ma Carlo, quando c'è un cambio di allenatore c'è sempre, diciamo, una motivazione diversa da parte dei giocatori, magari di quelli che magari con Grosso magari non avevano questa stima. Io penso che il discorso la Fiorentina con Grosso, c'erano stati degli attriti con la società perché Grosso chiedeva alcuni giocatori in alcuni ruoli e magari non è stato accontentato. Io penso che Vanoli l'anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario, perché ragazzi, la Fiorentina era a un passo alla retrocessione, non si riusciva a tirare su, e magari Vanoli ha messo quella concentrazione, quell'attenzione giusta, quella garra, si è fatto voler bene dalla gente, anche dal pubblico, anche dai giocatori stessi, e piano piano, magari cercando di sistemare la fase difensiva, è riuscito poi piano piano a fare punti e a risollevarsi. Io penso che Vanoli è un allenatore capace, ha lavorato pure con Antonio Conte in passato. Penso che riprendendo lui, perché magari secondo me la società ha visto quello che di buono ha fatto ed è anche stimato dalla gente di Firenze, quindi facendo anche una vittoria a Venezia netta, vincendo in Coppa Italia, magari ha fatto tornare leggermente un po' di motivazione, un po' di entusiasmo.
1: Secondo te?
2: Secondo me grande equilibrio, come diceva Manu, lui è un contiano, è cresciuto con Conte ha dato equilibrio, ha iniziato a dare più attenzione alla fase, non che Grosso non dava attenzione, però molta più attenzione in fase difensiva, ha iniziato a dare anche delle meccanizzazioni, come dire, dei movimenti più meccanici alla squadra, cosa che Grosso non faceva, e ha sicuramente provato a mettere più in condizione i giocatori forti che ha di fare male, ecco. Ma Stantono ha iniziato a fare abbastanza bene da quando è arrivato Vanoli, quindi resta l'enorme brutta figura che ha fatto la Fiorentina nella storia, Grosso Vanoli, veramente una figura da dilettanti e dire poco. Però torno a ripetere, non sarà una partita semplice, assolutamente no.
1: E purtroppo lo teniamo tutti quanti noi questo discorso della partita difficile, sicuramente. Perché il Napoli? Allora, questa è una domanda che voglio fare a tutti e due. Buongiorno Carlo, complimenti per la trasmissione. Posso fare una domanda? L'unica domanda che non riesco a togliermi dalla testa, e vuoi una risposta da voi, io qua non rispondo, faccio rispondere loro. Manu, perché il Napoli non rinnovò il contratto a Zielinski? Come è stato possibile perderlo? Grazie Antonio D'Arzano.
3: Ma guarda Carlo,
1: riparla alla luce di queste prestazioni che sta facendo il polacco,
3: sì,
1: vabbè, l'anno scorso, anche se il primo anno a Milano, però di Zielinski
3: no, non è stato un granché. Adesso è un perno fisso per Chivu, diciamo, lo fa giocare un po' dappertutto in queste rotazioni che fanno a centrocampo. È quello che di solito, quando non c'è Çalhanoğlu, è lui che fa il play, ma con i piedi che c'ha Zielinski può fare quello che vuole. Io non so benissimo come sono andate le cose, perché sono cose che se ne parla all'interno della società, quindi alcune cose noi non possiamo saperlo, ma penso che sia stato non una scelta tecnica ma di rinnovo, perché magari sai, Zielinski voleva qualcosina in più, il Napoli voleva spalmare e dare qualcosina in meno, poi c'è avuto la chiamata dell'Inter che gli faceva quello che lui ha chiesto con il procuratore, e praticamente il Napoli non era intenzionato a dargli quei soldi, perché era tanti anni che stava a Napoli. E diciamo che il Zielinski di Napoli è ovviamente è uno dei giocatori più tecnici che ha avuto il Napoli, però la storia parla per lui. Negli anni è sempre stato un po' discontinuo, nel senso, Zielinski ci sono delle partite che te le vinceva da solo, però c'erano delle partite che si assentava e rischiavi di giocare con un uomo in meno. Cioè il vero Zielinski non ha mai avuto continuità come magari l'ha fatto in questi due anni con l'Inter. Quindi abbiamo visto secondo me il miglior Zielinski anche con Sarri, perché Sarri faceva ovviamente un gioco incredibile, un possesso palla dominante, si interscambiavano tutti, però negli anni non è mai stato continuo. Questa è sempre stata la critica che si è fatta a Zielinski. Ma penso che è stata solo una scelta contrattuale, perché il Napoli l'ha lasciata andare.
2: Un delitto clamoroso.
1: Un delitto.
2: Un delitto. Io ammetto la mia debolezza calcistica per Piotr Zielinski. Per me è stato uno dei peggiori errori degli ultimi 15 anni uno dei peggiori errori di valutazione.
1: Allora, a proposito di Zielinski e del rinnovo, ha parlato ad Azzon Giovanni.
7: Grazie ad Antonio Mercurio. Un saluto da parte di Vincenzo Perna. Ben ritrovato anche Paolo Del Genio. Ciao Paolo.
8: Ciao Vincenzo.
7: Buon pomeriggio a te, anche perché siamo oltre mezzogiorno e ovviamente diciamo non è, come ci raccontava anche Marcello Altamura, un clima abbastanza diciamo così agevole per i calciatori. Paolo, però la gara delle 12:30 purtroppo si deve fare e la facciamo e ci tocca questo esordio.
8: Sì, vabbè, però comunque le temperature si sono abbassate, insomma. Ora il problema mi sa che non è tanto le 12:30, il problema è giocare ad agosto quando ci sono 40 gradi, quindi adesso si può tranquillamente giocare, faranno il cooling break, non ci sono problemi, non è questo il punto centrale della giornata.
7: Paolo, sono scelte che ci aspettavamo, quelle ovviamente dei due allenatori e soprattutto quelle del Napoli, anche abbastanza obbligate, lo ricordiamo, ben 7 sono i calciatori del Napoli che purtroppo sono ancora infortunati, molti di questi li ritroveremo dopo la sosta: Alisson, Santos, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret, Spinazzola e poi Buongiorno, che invece rivedremo a gennaio. Ti soddisfano le scelte fatte da Allegri quest'oggi?
8: Ma sì, perché ora il fatto che rientrino quasi tutti è importante, perché poi alla ripresa ci saranno 9 partite in 27 giorni, quindi lì sarà necessario attingere a piene mani da tutto l'organico. Per oggi le assenze sono importanti, perché quando mancano giocatori come McTominay, come Anguissa è in panchina per la verità, quindi eventualmente lo potremo vedere durante i 90 minuti, però quando mancano dei giocatori così importanti sempre sono da rilevare le assenze. Però c'è un buon 11 e ci sono i cambi anche. I cambi sono 5, ne puoi fare, non è che ne puoi fare 11, e direi che ci sono, soprattutto per il reparto offensivo, ci sono tutti i cambi, perché c'è Lucca per Højlund, c'è Favasuli per Politano, c'è Neres che può andare a destra al posto di Politano, può andare a sinistra al posto di Lang, c'è Vergara che può entrare al posto di De Bruyne. Per i due di centrocampo, qualora fosse necessario, c'è la possibilità di mettere Anguissa, quindi io direi che ci sono un po', per la difesa ci sono Beukem e Badiashile, oltre Favasuli che può giocare anche esterno basso, oltre che esterno alto, direi che Allegri ha tutta la possibilità di fare i 5 cambi.
7: E allora facciamo così, visto che parlavamo di formazioni, andiamo a leggere le formazioni delle due squadre, partendo come sempre dai nostri avversari, quindi la Fiorentina di Paolo Vanoli, De Gea tra i pali, Gimenez, Dragosin, Ranieri, Vieri in difesa, Dur, Fagioli e Attà i tre di centrocampo, mentre in attacco Mastantuono a destra, Angé a sinistra a fare ovviamente da sponda la prima punta, che è Pellegrino. E poi c'è il Napoli, queste le scelte di Massimiliano Allegri: Milinkovic Savic tra i pali, poi Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Olivera, Gilmour e Lobotka, e poi anche la presenza del faro, ovvero di Kevin De Bruyne, e poi Matteo Politano, uno dei grandi giocatori del Napoli in termini di presenze, con Noah Lang che vince il ballottaggio sulla corsia di sinistra, e poi Rasmus Højlund. Queste le due squadre e noi ovviamente vi racconteremo questa gara in diretta in esclusiva Rete Unificate su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Diretta Azzurra, la radiocronaca della partita del Napoli, in diretta su Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, in collaborazione con...

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Al massimo al Pompei, tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Shopping con oltre 140 negozi dei migliori brand. Food con oltre 30 ristoranti per ogni gusto. Experience con grandi eventi, cinema e intrattenimento per tutta la famiglia. Tutto quello che desideri in un'unica destinazione. Massimo al Pompei, il centro che hai sempre desiderato. Ti aspettiamo al massimo al Pompei, uscita dell'autostrada Torre Annunziata Sud Bosco Reale.

0: 96. Le olive. granataolive.com.
1: Seguendo logiche dantesche da queste parti, il Napoli è sceso sia all'inferno che è salito fino in paradiso. Ha conosciuto le lacrime di uno scudetto perso in albergo, ma poi ha visto il 3-0 di un'annata speciale di Conte nella stagione del quarto tricolore della storia azzurra. Alti e bassi come l'avvio di questo campionato, all'una e dall'altra parte. Due città unite calcisticamente da petisso e dalla grande passione per il proprio tifo, ma troppo distanti per poter essere amiche. Filosofie e simboli a confronto, Allegri contro Vanoli come il viola contro l'azzurro, e a pranzo come oggi la bistecca fiorentina con ragù napoletano e i cantucci contro il babà. Sapori e pensieri diversi in un incontro che vale anche per l'orgoglio oltre che tre punti. Allora mettetevi comodi, perché questa non è mai stata una partita banale. Allo stadio Franchi di Firenze c'è la quinta giornata del campionato di Serie A, pochi minuti e sarà Fiorentina-Napoli. Un saluto da Vincenzo Perna
2: e da Paolo Del Genio.
1: Super spot.
3: Carta Wow, una gamma completa di tovaglioli, asciugatutto, carta igienica, fazzoletti e salviettine. Wow, la tua carta vincente.
1: Le due squadre sono già sul terreno di gioco e ovviamente sono all'attenzione del direttore di gara, che sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistenti Costanzo e Passeri, quarto uomo Fornò, al VAR ci andrà Gariglio e alla VAR invece ci sarà Pezzuto. Ovviamente le due squadre si salutano, sarà anche molto importante capire su quale settore si comincerà a giocare, perché Paolo, verso il lato sinistro del campo rispetto al terreno di gioco centrale di solito batte il sole a mezzogiorno proprio dritto verso il portiere, quindi immaginavo che sarà anche importante vincere il sorteggio.
2: Eh sì, vediamo un attimo quali saranno le scelte che faranno i capitani in base alle indicazioni ovviamente che daranno i loro portieri.
1: Eh sì, comunque è molto importante in questa partita, soprattutto dove fa un gran caldo, però sicuramente c'è una bella immagine che ci viene dal Franchi. Ovviamente le due squadre in questo momento si stanno preparando con quelle che sono le classiche foto di rito pre-match, e ovviamente poi ci saranno quelli che sono i sorteggi per decidere da quale parte del campo si andrà a giocare. Capitan Giovanni Di Lorenzo è già pronto per aspettare poi De Gea, che sarà invece il dirimpettaio. Dall'altra parte arriva anche lui, scambio di gagliardette, e noi ne approfittiamo per un super spot.
4: Olive Granata, il sapore dei veri campioni. Porta in tavola il gusto delle grandi emozioni. Scegli Olive Granata, qualità e tradizione

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

State ascoltando Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Lorenzo. Lorenzo e stava Alberto Valdés.
1: Ho tanti artisti importanti che poi si sono trasferiti in Italia, ma ne approfittiamo per salutare tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, tutti i cubani, tutti i portoricani, i dominicani, venezuelani, tutto il mondo, no, che ascolta Momento Latino.
0: Sì, alla gente bella de Latinoamérica. Y nos vamos con la posición número 7 con Barcelona.
1: Una bellissima

0: mentre siamo freschi, vai, ventilati, però tra poco davanti a noi abbiamo questa bellissima spiaggia piena di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, questo mare azzurro che chiaramente ci porta un po' a fare un piccolo tuffo lì.
1: Dove è la playa?

0: e poi andrà a fare. Io veramente, ragazzi, farò un piccolo tuffo qui in questo oceano atlantico, che oggi c'è un mare bellissimo.
1: Sì, sì, calmo, calmo.
0: Calmo, senza squali. Hai visto gli squali?
1: Sì, oggi no hai.
0: Senza squali, oggi no hai. Ma andiamo avanti con la classifica latina, siamo arrivati alla numero 5.
1: Vamos con Tequín della musica urbana Daddy Yankee junto all'argentino Bizarrap con musica sección

0: insieme a Bizarrap, insomma, belle cose, no? Questo ragazzo, questo DJ sta preparando delle
1: argentino,
0: molto belle, molto belle. Delle basi molto belle, chiaramente poi cantate, ragazzi.
1: È da... un DJ produttor.
0: Ecco, però cantate poi da Dianchi, cantati da Shakira, insomma. Non è che sta cantando un artista così, insomma, è molto più facile, insomma, entrare in un mercato a livello mondiale. Andiamo avanti al momento latino, siamo arrivati al numero 4.
1: Con Maite, con questa ricca bachata.

0: guardi una bella ragazza, no, che ti passa davanti agli occhi, come quelle che ci stanno guardando adesso, al di là del vetro, stanno aspettando che finiamo qui un momento latino. Così dice, sei una bella ragazza, no? Diciamo noi in Italia, siamo, tu invece come diresti?
1: Vabbè, in spagnolo si dice mamacita. Mamacita. Bellissima, che mamacita stai passando. In napoletano io le dice, ah, bonanza.
0: Bonanza, vabbè, questo è un po' il romano, non tanto il napoletano. Va bene, ragazzi, ma andiamo avanti con momento latino. Noi siamo quasi alla fine, infatti siamo arrivati alla numero 3, dove troviamo il grandissimo Marc Anthony insieme a Nati Peluso.
1: Como en el idilio.

0: Bellissima questa canzone di Marc Anthony e Nati Peluso, una delle canzoni, non è una delle mie preferite, però insomma è una delle canzoni che sta funzionando moltissimo sui social, sui streaming, poi non per caso la canta Marc Anthony ed è un personaggio di primissimo livello a livello mondiale.
1: Claro, sì, tutto lo che hace Marc Anthony, come si può dire, è oro.
0: Oro. Andiamo avanti, numero 2 c'è il ritorno di Tito Nieves.
1: Con Bailemos, con questa ricca salsa romantica.

0: Pavarotti della salsa torna con tanti chili in meno, perché l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Quando a su epoca lo chiamavano il gordito della salsa, ahorita io lo chiamo il flaco della salsa.
0: Tito Nieves, direttamente da Puerto Rico. Lo incontrai a Puerto Rico tantissimi anni fa, lo incontrai in un hotel che stava giocando alla slot machine, stavo lì fermo. No,
1: bellissima persona, io también lo conocí, muy humilde.
0: Molto,
1: bella persona.
0: Ma sono tutti molto umili, grandi artisti.

0: prossimamente in tour, anzi già sono in tour in tutti gli Stati Uniti, torneranno anche, arriveranno anche in Italia, quindi faranno Milano e Napoli.
1: Sì, in Europa mi pare che empieza il tour a fine di giugno.
0: Quindi troveremo anche questi due grandi artisti della Baciata, chiaramente un concerto da non perdere. E quindi chiaramente, ragazzi, con questa canzone Ai San Miguel abbiamo chiuso Momento Latino Hits.
1: Hasta luego, hasta la prossima, e sigan in sintonia con Radio Kiss Kiss.